Cosa c'è giù? Pare bene se l'ut, volte Nachi Care, Faithless Storage Insomnia, che te zero su Handball Bibi Rexa, Fedol Gosta, e Snagion Yo Shiker Ult, Snagion Yo Teleg, a Samtime che cit mash minta Insomnia, a Samtime od New Religion, e Teleguia Bibi Rexa, e Taradio Edien, Hongere Maximalishon.